notte, che se becchieri si sei, sono sostegno, senza zella mi sto parlando di nulla.